qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti i ragazzi, e che faccio?